0: Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto e io quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci, buona vita.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

uomini è più facile che mai. Sono stato invadente, eccessivo lo so.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

e si accorge che il ballo non lo fa. Allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.

loro sono guai, e te ne accorgerai. Attenta a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

così giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante.

so io come va curato, ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo.

magia. Magia. Magia.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Bushi, chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, sì, la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao. E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ciao Ciro, ciao Paola. Ciao Procule, ciao Fenice, ciao De Crau, ciao Janes, Azurra, ciao Tony.

Next music for The Crow and Michonne.

Next music for Fenice and Peppo.

next music for Fenice and Pepe, Koba and Nathan, you and I.

grazie Cyberman, grazie Ciro, grazie Paola, grazie Felix, Alice, grazie. Grazie The Crow. Grazie Monis, grazie per Nietzsche. Grazie DJ Grazia, DJ Foxy, grazie Marika, Peppo, grazie Tony.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso che mi orgoglio

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console. Direttamente da Catania, il mitico Giuseppe. Giuseppe.

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo DJ Daras per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con DJ Super Rich ci andiamo ad ascoltare la sua Everything We Touch.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Super Reich DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Over DJ, andiamo ad ascoltare la loro You Are The Winner.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con i Factory. Ci andiamo ad ascoltare la loro Hold On.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Factory, noi passiamo con il prossimo brano, con Chemo Sound. Ci andiamo ad ascoltare la sua Rise Slove.

E dopo aver ascoltato questa bellissima song di Chemo Sound, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Chris Barnard. Ci andiamo ad ascoltare la sua Come Back and Stay.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Chris Barnard, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Loverly. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Lover Lover.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Lovely, noi passiamo con un'altra bellissima song con DJ Krischi. Ci andiamo ad ascoltare Dance in the Subam.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di DJ Krischi, noi passiamo con il prossimo brano. Con DJ Hillham ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hill Am, noi passiamo con il prossimo brano. Andiamo ad ascoltare un'altra bellissima song degli Over DJ con My Bae Midnight.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con Mark Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Out of the Shadow.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del DJ Mark Flux, noi passiamo con DJ Alban, ci andiamo ad ascoltare la sua Is Me Life.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Viorel da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Alban, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galezad. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Yam The Fire.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Arzersklad. Ci andiamo ad ascoltare la loro When in Dixen.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Arzer Sklad, noi passiamo con la mia ultima song. Ci andiamo ad ascoltare la bellissima song di DJ Work, The Sound of Forever.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo DJ Nico. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Nico, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Ok, ok, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera popolo della musica. Ma quanto siete belli, belli, bellissimi. Buonasera. Prima di tutto iniziamo a salutare questo bellissimo chat che lo vedo qua, 20 minuti che sto a guardare. È una meraviglia vedere tutti come ballano, come si diverte. Bellissimo. Dobbiamo ringraziare i titolari di questo bellissimo radio, Miccione e Sciacchi, per l'opportunità di essere qua con voi. Buonasera a tutti. Grazie Giuseppe CT, DJ Giuseppe, grazie per il passaggio di console. Bellissima diretta. Iniziamo a salutare titolari di questo radio, come dicevo, Sciacchi, Miccione, buonasera. Buonasera Dina, Melody, buonasera Elka, buonasera Daras, DJ Giuseppe, bellissima diretta, grazie Ebde per il passaggio del console. DJ Bello, buonasera, buonasera Amalia, buonasera Kami, maestro Black Knight, dopo di me in console il maestro Black Knight sicuramente. I nostri bottoni, Cyberman, Ciro Becchino, buonasera, buonasera Paola. Buonasera Felix. Buonasera Alice. Buonasera The Crown. Buonasera Felice. Fenice, buonasera Marica, buonasera Vio Viorel, buonasera Rottweiler. Bine de tot. Buonasera Azura, buonasera Axel, buonasera Tony, Pepe, GR, buonasera, mi sembra che è andato via. Salutiamo anche le radio amiche e tutti quelli che ascoltano in diverse piattaforme, su diverse streaming, dove si può ascoltare questa sera Radio Sole Luna. Vancouver, Canada, DJ Pogo, Parigi, Sandokan, buonasera. Michigan, Chicago, Adrian e sicuramente fra 10 minuti anche in Perth, Australia, Daniel, salutiamo a tutti. Ma quanti siete bellissimi, buonasera Camille.

2026, ce l'abbiamo 3 minuti sulle ore 20. E stavo a leggere qua, qualcuno cerca 2000 euro, non so, spicci, contanti, un bonifico, un prestito, non so che ce l'avete 2000 euro e non vi serve, trovatele un destinatario.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok, il vibe di questa serata lo dobbiamo fare noi, perché la musica siamo noi. Buonasera a tutti.

0: cuore matto, Little Tony, per tutti voi, buonasera.
1: Ascolta anche tu, Radio Sole Luna, e sei protagonista.
0: Ok, Swing Balkan, balkaniata di questa serata del 22.08.2026. Inizia così questa balkaniata. Ascoltate. Let's go!

Vino vino. Buonasera Radio Sole Luna. Ma certo che la cassa di divertimento.

0: Aș vrea eu 100 și de kilograme. Burtă. Obez.
1: Unde-i, mă? Că nu mai văd.

0: Buonasera, signorina. Ciao, ciao. In the mix.
1: Wow.
0: Radio Sole Luna ti saluta e ti dà benvenuto quello che in questa bellissima serata stai connesso con le frequenze del Radio Sole Luna, Radio Ideale e tutte le radio amiche. Kiss

0: Niente, niente, maestro.
1: La mano in tasca, cacciaforo, curnicello. Che se aspetti a questi, ti mandano.
0: Metti a posto i bottoni, pulsanti, tutto quello che ce l'hai. Microfoni, mixer. Perché in 40 minuti il vero divertimento, vera musica, arriverà lui, maestro Black Knight.

No, no, non è vero, sto a leggere questo signore che tutti lo chiamano lì, quindi si deve chiamarmi maestro. Ma non sa forse chi è il vero maestro. No, no, io c'ho ancora da imparare, dico a tutti, no, non è falsa modestia, non è niente, io c'ho da imparare perché mi piace imparare, mi piace stare con le persone che amano, capiscono e vogliono fare la musica, e c'ho sempre da imparare in questo mondo della musica e non solo, nella vita si dice, c'è sempre da imparare. Grazie maestro Black Knight, prossimo canzone, eccolo per te. Oh yeah.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Yos. Rita, buonasera. Grazie.

Mamma mia che caldo! Musica, passione, verità. Alpha Killer.

Ok, andiamo avanti. Solo noi. Afro House Remix, Toto Cutugno. New version 2026 Italian Classic.

solo noi in questa bellissima serata del 22.08.2026. 40 minuti ce l'abbiamo sulle ore 20. Manca 18 minuti fino alla fine della mia diretta. Dopo di me sicuramente il maestro Black Knight e la chiusura di questa serata Dr. Luigi Step. Perciò ce l'avete un altri 120 minuti del musica buona, divertimento e tante cose belle. Kiss kiss. Chi si ricorda questo canzone? Mix italiano da ballare e cantare, DJ Carisma. Pare che è Century Fox 21. Ma è bello, dai. È uno dei preferati che a far amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Senti quanto è bello.

in the mix. Shaky, torna subito Shaky, non mi lasciare da solo. No, no, basta un'ora, maestro Black Knight. Non c'ho la musica, non c'ho niente. Ti sto ascoltando, dopo a te.

Sì, ce l'ho paura. Rita, io ce l'ho paura. Quando vuoi, maestro Black. Facciamo un... come si chiama? Duplex. Qualcosa di genere, no? Un duplex. Lo facciamo insieme. Senti questo. Facciamo quello che sappiamo. Ladies and gentlemen. Kiss, kiss, kiss. Si può fare anche... Sì, io ti aspetto. Hai visto che studio ce l'ho? 3-4 computer, 2 mixer, microfoni. Possiamo fare un... una cosa fatta come Dio comanda. Sì, l'ho visto, bellissimo.

Digi Combo, Pretty Woman, Lady Gentleman. Buonasera a tutti. Preparatevi caffè, preparatevi un posto davanti, perché in 9 minuti arriverà lui, il maestro Black Knight.

0: il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schermi.
1: Ok, un po' di relax. Vieni con me. Per tutti voi, quelli che ascoltate la musica con il cuore, vi faccio un bis, però vi ricordo sempre che la musica, quando ascolti quando ascolti con il cuore, c'è un altro suono, un altro modo da capirla. Quando arriverà Maestro Black, lui lo sa, spiega meglio di me, perché la grammatica mi è un po'. Comunque, la musica quando ascolti con cuore è tutto diverso. Ascoltate, è un bis.

0: la chiusura di questa serata, il canzone che l'ho scelto L'universo per me, Sermino Rossi, mi piace tanto, è un segreto, questo è il canzone che l'ho messo anni fa, prima volta su un radio, e mi piace tanto questa canzone.
1: 100.000 lanterne.
0: Come che mi piace tanto stare qua con voi, come che mi piace qua avere questo bellissimo ambiente che è sul Radio Sole Luna, queste bellissime persone che le trovi qua. Amore, ti ringrazio, ringrazio i titolari di questo bellissimo radio perché offre la possibilità, e quando ti dico che uno ti offre la possibilità, non pensate che solo aprire un computer a tiene in piedi tutto sto movimento, non è facile, ve lo dice uno che ce l'ha un radio e lo sa come più o meno funziona ste cose, è una fatica che si può dire, e le dobbiamo ringraziare, tutto rispetto per loro, per quello che fa, tutto rispetto per il staff che ce l'ha qua sulla Radio Sole Luna, per tutti i DJ, sono tutti bravi, lo sa, fa tutti, ognuno in modo suo, a fare divertimento, a fare la musica, a fare le cose carine, le cose belle. Vi ringrazio a tutti, vi mando un abbraccio, un saluto in musica, siete, come dice il maestro Black Knight, siete fantastici. La cosa che si vede, come siete, è in questo chat che è pieno, le persone stanno qua, si diverte, gli piace, e questo significa che qua si fa un lavoro alla grande. Un fine di settimana bellissimo per tutti voi, vi ringrazio e fino alla prossima, tante cose belle. Ricordatevi che dopo di me in un minuto, in 30 secondi, il maestro Black Knight e la chiusura di questa sera, dottor Luigi Step. Grazie mille a tutti, fino alla prossima. Kiss kiss.

Buonasera, io vorrei solo iniziare in un modo diverso dal solito.

Se il tempo scorresse al contrario, forse potrei affrontare, affermare e afferrare tutti quei momenti persi. Riportarli a me, ma sono troppo lontani, forse per sempre. Ma sono i ricordi che ti porti dietro che comunque convivono con te. Ti aiutano a tracciare la scia per il percorso di quella vita che ti resta attaccata addosso. Ma è la vita presente, senza remore o pensieri, quella che resta, quella con la quale convivi. Il tempo scorre e trascina a valle come uno tsunami tutto quello che resta. I tuoi pensieri, i ricordi, le sensazioni. E anche se non torneranno, te li porti cuciti addosso. È sempre la vita, quella vita che ti appartiene, anche se la senti lontana. Comunque è la tua vita, l'unico impegno richiesto, sapete qual è? Vida.

0: Buonasera a tutti, questo 22 agosto. Ho voluto solo raccontarvi alcuni miei pensieri. E in contrapposizione a quello, ovviamente, vi sparo gli AC/DC. Buonasera a tutti, io sono Black Knight e questa è Radio Sole Luna. Questa è un'oretta di diretta, io l'ho avuta in eredità da quel gran figo che è Nico, al quale dedico ovviamente questa sigla di apertura. Io starei ore ad ascoltare le dirette di Nico. Cioè, è una persona che riesce ad attaccarti al microfono, attaccarti, scusate, alla cuffia, e non è mai noioso, non è mai ripetitivo, non è mai niente, è figo proprio. E Nico fa rima con figo, no? Una persona a me cara mi ha scritto che sono unico, per fortuna. Pensa se ce n'erano due come me, che palle! Iniziamo a salutare ovviamente Shakira, Micione, Rita, la mia amica Rita, e poi Dr. BJ Step, che prenderà la linea e non l'ho mai ascoltato e starò lì attaccato perché sono curioso. DJ Bello, Thunderbird, e poi c'è Nico, ma Nico è un figo proprio pazzesco, pazzesco, pazzesco. E poi andiamo avanti con Kami, Bunny, Pirlotto, Whisky, ecco, adesso Whisky mi farebbe proprio comodo. Poi Cyberman, Cino il Becchino con le sue splendide offerte irrinunciabili, e poi Felix Alizé, Claudio, The Crow, Il Corvo, Fenix, che io mi ostino a chiamare Fenix, ma potremmo anche chiamarla Fenice, va bene? Marika, e poi Angli, Viovorel, e poi Rottweiler, bellissimo, Azzurra, Dallas, Tony, and è uscita Adele di Teramo. Il primo brano di questa mia scaletta, oltre a questa, è dedicata alle due principesse di questa radio. Eh sì, perché Shakira e Rita, dai, le faccio sognare con questa splendida voce, oltre alla mia, ovviamente.
1: I waited for so long.
0: Eh sì, a Shakira e a Rita.
1: But now I feel it again.
0: Ah, quante voce. Quasi come la mia, quasi come la mia.

0: Like Dance With You, Rita. Ma quanto, ma mi piace ballare con te, ma quanto? Ma quanto?
1: With love in my soul and your life.
0: Io devo ancora parlare di Nico perché per la prima volta in vita mia, quando io ascolto Nico in diretta, no? Io ammetto la mia cattiveria, cioè io sono proprio, mi metto all'aperto con voi. Tante volte io dico, ascolto i miei colleghi, ma qualche volta non ce la faccio. Io ascolto Nico e senza togliere nulla agli altri, ve lo giuro.
1: With hope.
0: Ma è proprio una passione la mia, cioè io l'ascolto e lui mi accompagna, mi sostiene, mi integra, mi non lo so, mi rende partecipe della sua diretta. È veramente bravo, ve lo giuro, a me arriva così, poi non lo so a voi, ma a me arriva veramente forte. C'è uno che ascolterei 18 ore al giorno, ve lo giuro. Ma non mi devi dire grazie, Nico? Cioè, grazie lo devo dire forse io a te, perché mi stai insegnando forse come si fa la radio. Io credevo di saperla fare. Quando ascolto te, mi rendo conto che tutto sommato quello che ha da imparare sono io.
1: Sometimes the way was so hard. Sometimes my heart was almost empty.
0: No, attenzione, non sto facendo una classifica, attenzione.
1: Stayed with me.
0: Non mi permetterei mai di dire Nico è più bravo degli altri. Io dico solo Nico mi arriva in un modo unico. Ed è una cosa assolutamente personale. Cioè non sto sminuendo gli altri, perché Radio Sole Luna si può vantare di avere i migliori DJ e il migliore intrattenimento assoluto. Sto solo dicendo, e lo dico da tanto, che Nico ha quel qualcosa in più che a me personalmente Black Knight

mattina alla sera. Io c'ho un'età, raga, cioè, a una certa mi stanco. E dai, Gesù, ti è uscito il romano, incredibile, cazzaro, ma capisci? Tu capisci quando mi esce romano che mi sento male. With love in my soul. Eppure una sera devo fare una diretta solo con canzoni romane e parlo romano e dippe tutti gli sfondoni possibili e immaginabili in romano. O devo fare. To the top. Allora, se ti dico che sto sognando di te, no? Sogno di te. Allora, questa la voglio dedicare in particolar modo a Radio Sole Luna. I dream about it. La dedico a tutti i DJ di questa radio, la dedico a tutte le persone che dedicano il loro tempo, la loro dedizione, la loro volontà, il loro spirito. I close my eyes. E chiudo gli occhi e penso a tutti loro. And there you are. E vi voglio un bene infinito perché siete bravi. Like a light in the dark. Siete veramente forti. Like a distant star. E questa radio punta su di voi. Every night. Siete in gamba. You come so close, but you're gone. E cito quelli di oggi: Daras, Giuseppe, Nico. Poi leggo male un certo, come è scritto? Black Nicked? No, aspetta, com'è? Black Knight? No, aspetta, come si legge questo? Forse si legge Black Knight. Per poi alle 22 lasciare la console. A lui, Dottor VJ Step. Sì, lo sai Shakira che io sono stato nominato in tutti i modi possibili e immaginabili. Potrei scrivere un libro sulle... Lasciamo stare. Adesso però vi... No, adesso seriamente faccio attenzione, vi chiamo alla vostra attenzione. Mi serve un... è un test. Ho esordito come paroliere, cioè ho scritto il testo della prossima canzone. Vi prego di essere cinici, cattivi, cattivi fino al... ma davvero veri. Mi affido alle mie giudici uniche, cattive e comunque importanti. Il prossimo brano che ascolterete non l'ho cantato io, ma il testo l'ho scritto io interamente. E quindi davvero a tutti quanti voi chiedo: siate cattivi, ma se vi fa schifo, ditemelo. Davvero.

siete padroni di sparare sul pianista, sparate sull'autore, ma ditemi esattamente, giuro, che cosa ne pensate? Per me è veramente importante. Davvero, ammazzatemi, ma ditemi che cosa ne pensate.

0: di questo brano che avete appena sentito io ho scritto il testo, interamente il testo. Ditemi con l'arrangiamento e il tutto che cosa ve ne pare.
1: Dancing softly through my pain, like a memory carved in time.
0: Una mia cara amica mi ha detto: bravo, questo brano sei tu, ascolto il brano e vedo te. E questo vuol dire conoscermi davvero.
1: Every word we used to say.
0: Grazie, non poteva esserci, come dire, laurea migliore, ve lo giuro.
1: Like a song that won't grow old, in a story left untold.
0: Ho voluto esordire come paroliere di questo brano, che non so che fine farà, ma ci tenevo tantissimo perché credo davvero che sia... sono io davvero, sono quello che sono. Posso apparire, non so che cosa vi gira per la testa su di me, ma io sono in modo diverso. Sono fatto così, sono esattamente questo. Grazie.
1: I still feel you stand.
0: I'm dancing again, sto ballando ancora. Grazie.

Volevo dire al mio amico Nico che sulla foto che mi ha mandato io ho espresso un giudizio e con tutto il rispetto del mondo non posso altro che esprimere un giudizio estremamente positivo. E questa io te la dedico di cuore. A quella foto che mi hai mandato te la dedico davvero di cuore. Di cuore perché sei bravo e da quello che vedo anche molto fortunato.

E adesso cambiamo ritmo, dai, cambiamo beat. Alziamolo un attimo e cerchiamo di andare un po' sul dance, no? Sì. Dai. Bada bim bada boom.

sarei curioso di sapere perché il mio quello che arriverà dopo di me, che si chiama Dr. VJ Step, l'origine di questo nick, perché per quanto mi riguarda step significa passo, a meno che non significhi altro, ma dai, bello però, figo, VJ Step, dai, è proprio un gran figo.

vedi, non ti conosco, però già sei partito bene, perché il nick è proprio figo, cioè BJ Step, dai, su, è proprio musicale, proprio ci sta tutto. Già parti con minimo 100 punti di vantaggio, ma minimo. Lighting up the

E siccome sto brano già mi ha rotto l'anima, vi faccio ascoltare il prossimo. E questa va dedicata. Va dedicata interamente a colui che mi precederà. Scusate, che verrà dopo di me. Detto una cazzata? Sì, è vero.

Ovviamente spero di sia di tuo gradimento, me lo auguro. È un po' misteriosa come il tuo DJ, come il tuo nick, capito? Un po' DJ Step, e questa ci sta bene, as long as they breath.

Il prossimo brano ha una doppia dedica. Mi voglio permettere, con tutto il rispetto, di fare una doppia dedica. Avete presente Marika e Azzurra? A loro due dedico il prossimo brano.

E questo che è il brano dell'anno va dedicato interamente, ovviamente, a Angie. E a Fenis, o Fenice, a entrambe loro un augurio e una dedica da parte di Black Knight. È il brano più trasmesso del 2026. Esistono 21 versioni diverse, pensate. E allora bisogna dedicarlo a loro.

Il prossimo brano è tutto per Micio, è tutto per Micio. Io spero che gli piaccia, spero che lo rilassi, spero che lo distenda. Spero che gli piaccia. Sono un po' in ansia però.

Il prossimo brano rappresenta la mia più grande delusione. Vi ho parlato tante volte di Michael Bennett, che ho reputato, credo e reputavo, credo, una delle voci più interessanti del panorama mondiale. Ieri ho saputo una cosa che ha distrutto qualunque mio tutto. Michael Bennett non esiste, è frutto della intelligenza artificiale. Le sue immagini di lui anziano, capelli lunghi, che suona la chitarra e canta da Dio, beh, sappiate, è frutto dell'intelligenza artificiale. Questo mi terrorizza, mi spaventa, perché fregare uno sgamato come me, ce ne vuole, ve lo giuro. Eppure ho saputo che Michael Bennett, questo, non esiste.

Pensate che avevo ideato un'intera puntata raccontando magari la sua vita, immaginavo chissà quale. Quando ho letto questo mi è crollato un mito. È come se mi raccontassero che Nico è frutto dell'intelligenza artificiale. Meno male che è vero, meno male che esiste, meno male che c'è. Sì, Foxy, tutto quello che noi vediamo di lui, capelli lunghi, biondi, bianchi, eccetera, eccetera, questa voce meravigliosa, è assolutamente tutto frutto dell'intelligenza artificiale. Michael Bennett non esiste.

senti che assolo, dai. Ma pensa se esistesse davvero uno con questa voce, con questo sound. Ma dai.

Io ho provato con l'intelligenza artificiale a inserire un testo e a chiedere un arrangiamento con la musica che volevo. E abbiamo fuori un pezzo da classifica. Ve lo giuro.

invece il prossimo brano mi è stato dedicato 6 mesi fa da un DJ dicendo che il titolo sono io. Tenetevi forte, il titolo è I'm the Storm. Significa io sono la tempesta. Ma guarda che roba. Dice che il titolo si così si legava a me. Ma dai! Chi mi conosce lo sa che non è vero.

I'm the Storm. Leggo, ci sono 30 utenti in questa chat, grazie a tutti. E siccome io sono un perfetto capone, mi dimentico sempre di salutare tutti coloro che ci ascoltano all'esterno di questa chat, perché sono un capone di natura proprio. Chiedo umilmente perdono.

Il prossimo brano ha una dedica, ma come dire, non vi dico il nome, però a qualcuno è dedicato, dai. Riveduto e corretto come è mio solito, ma a qualcuno è dedicato.

dai che mi dovete sopportare meno di un quarto d'ora. E tenete duro, dai, perché poi arriva lui, DJ Step. Dai, il meglio deve ancora arrivare, lo sapete, no? Lo dico sempre.

la vogliamo dedicare a Fozzi, che ha detto bella? Dai, la vogliamo dedicare a lei. Ma dai, da parte di tutto lo staff di Radio Sole Luna.

E il prossimo brano parte una dedica diretta. Una persona molto silente, molto, molto tranquilla, che ascolta probabilmente, ma non si fa vedere. Vediamo se la stanno in qualche modo con questo brano. Il prossimo brano è dedicato a Paola, Inside My Soul, dentro la mia anima. Tutta per Paola da parte di Radio Sole Luna e di Black Knight.

Catwoman, benvenuta, ciao, mancavi solo tu. Cami, buonanotte da parte di tutto lo staff di Radio Sole Luna. Ciao. Grazie, Catwoman.

0: Ma andiamo avanti con un altro brano sempre riveduto e corretto. Sapete, ormai è il mio spirito, il mio modo di vedere i brani riveduti e corretti.
1: È solo un addio.
0: Eh sì, mancava solo lui.
1: Io non ci penso mai. Vedo che hai pianto. Tu lo saprei.
0: Bella destra.

E arriviamo all'ultimo brano. Questo lo voglio dedicare in chiusura a Radio Sole Luna, a una splendida radio fatta di persone vere, persone fighe, persone sincere. E glielo voglio dedicare di cuore in chiusura di questa mia diretta. Perché Radio Sole Luna se lo merita. Perché è stata creata da due persone serie. When I saw you, è gestita da persone serie. È portata avanti da persone serie. Quindi, che devo dire? Ma sì.

show you how. Pensavo di mandare la sigla di coda, invece uso questa. E voglio salutare tutti quelli che mi hanno ascoltato, sopportato e supportato in quest'ora di diretta. Voglio ringraziare Shakira e Micione, che sono due persone che io porto in mezzo al cuore, proprio davvero. Poi alla mia amica Rita, poi a Dallas, e poi andando giù a Noah, dottor VJ Steps, che prenderà la linea, DJ Bello, Nico è proprio un... proprio rima con Nico, figo, no? Ah sì. E poi Bunny, Pirrotto, Whisky, Cyberman, Ciro il Becchino con le sue offerte imperdibili. Pensate, non c'è mai nessun cliente che si è mai lamentato. Paola, Felix, Alize, Claudio, Catwoman, The Crew, Fenix, DJ Foxy, Marika, Porcule, Angie, Azzurro, Tony and a tutti quanti voi. Io auguro un buon proseguimento alla mia prossima diretta, che salvo variazioni dovrebbe essere sabato prossimo. Vi ringrazio dell'assistenza, vi ringrazio di essere stati qui, di avermi ascoltato in tantissimi. E come dire, il meglio deve ancora arrivare, quindi preparatevi con VJ Steps.

Buonasera carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano di Dottor Bugei Step dalla Calabria. E con questo programma mi ritorna in mente, che ogni volta vi fa divertire, ringrazio Black Knight e ancora ringrazio anche Nico. Io sicuramente cercherò di fare del mio meglio, non sono alla vostra altezza, ma insomma vediamo cosa riusciamo a fare questa sera. Grazie sempre alla regia che riesce a stilare tutti questi brani. Vado a salutare e ringraziare innanzitutto i titolari Sciacchi e Micione, che ci danno sempre l'opportunità di fare queste bellissime dirette, e poi vado a salutare tutta la chat, tutti i membri che ci sono qui nella chat, bianchi, blu e colore oro. E ancora un saluto grandissimo a tutti i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. A voi un caloroso abbraccio e un saluto. Spero che la musica sia di vostro gradimento questa sera. Musica straniera e anche musica italiana.

Va bene, intanto si prosegue con la musica, si va a ascoltare il primo brano che va in dedica per Shaki e Micione, Adrian Kurwitz, Classic. Buon ascolto.

E adesso continuiamo con la bella musica. Arriva il prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare quest'altro artista. Sempre grandi artisti da riascoltare qui su Radio Sole Luna. Arriva questo brano che va per Catwoman, Barry White, Let Music Play. Tutto per Catwoman.

E così abbiamo riascoltato anche questo brano, Barry White, Late Music Play. E lo abbiamo dedicato tutto per Catwoman. Prossimo brano lo andiamo a dedicare per Black Knight. Spero che conosci questo brano, che magari ti piace. Lui è Quincy Jones, Tomorrow.

Bene, abbiamo ascoltato questo brano, Quincy Jones, Tomorrow, brano che andava in dedica per Black Knight. Salutiamo anche DJ Bello, prossimo brano va in dedica per la piccolina Foxy. Ciao Foxy, tutto per te, Sal Da Vinci, per sempre sì.

E questa l'abbiamo dedicata a Poxy. Prossimo brano arriva Whitney Houston, il brano Only Once, brano che va in dedica per Piero e ancora per Rita.

Salutiamo l'ingresso in chat di Dani. Vi ricordo che questo brano è in dedica per Piero e ancora per Rita.

Salutiamo anche Bobe, grazie per la buona musica, grazie a te Bobe. Ti auguro una buona notte, Bobe.

E anche il prossimo brano è davvero un bellissimo brano, chissà se qualcuno se lo ricorda. Dall'84 arrivano i The Jackson 5, fratelli Jackson, con il brano Toucher, che va in dedica per tutta la chat subito dopo Whitney Houston. The Jackson 5, Toucher, per tutta la chat va in dedica questo brano.

E allora abbiamo riascoltato Toucher, questo brano di The Jackson 5 dall'84. Invece nell'87 girava questo brano di Michael Jackson, I Want You Your Sex.

E così abbiamo riascoltato George Michael, One Two Sex dall'87, e invece ancora un brano per tutta la chat, arriva Prince Purple Rain. Buon ascolto.

E così abbiamo ascoltato alcuni brani della selezione anni 80 inglesi, come questo di Prince, Purple Rain. E adesso ci andiamo ad ascoltare qualche brano ballabile. Dagli anni 90 arrivano i Technotronic, Pump Up the Jam.

e auguriamo una buona notte alla nostra Catwoman. Buonanotte Catwoman, ciao, a domani.

Pump Up the Jam Technotronic. Correva l'anno 89, nel 90 invece è uscito quest'altro pezzo tutto da ballare, i 24/7, I Can Stand It.

state ascoltando Mi Ritorni in Mente, un programma ideato e condotto da Dottor VJ Step.

Ebbene, abbiamo riascoltato I Can Stand It 24/7 dal 90. Il 91 ci ripropone questo brano invece dei Rozalla, Everybody Free.

Bene, dopo questo brano oggi mi è ricordato, mi è rivenuto in mente questo brano di Alice Mua Lolita. Ve la ricordate questa del 2000? E io la ripropongo.

E salutiamo il nuovo arrivato o arrivata che sta qua in chat, ma io non leggo il tuo nick perché è troppo piccolo, non si legge niente. Fatemi sapere.

Dopo questa ritorneremo per un attimo, bambini. L'altro giorno si parlava con l'amica Fati di questo brano, adesso ve lo faccio riascoltare. È una delle sigle più conosciute di questo cartone. Mi pare che ne hanno fatte 3 o 4 serie. Questa è della seconda serie. Lui è Lupin III, seconda serie. Buon ascolto.

Bene, il prossimo brano invece va in dedica per Shaki e ancora per tutti i sorcini presenti qui sulla radio. Renato Zero, Figli tuoi, dal 2019.

E adesso per tutti i pullover, e anche per me naturalmente, arrivano i miei poo. Ci penserò domani, buon ascolto.

adesso arriva l'ultimo brano, anzi il penultimo, poi arriva la sigla e tanti saluti per tutti. Arriva questo brano, Cook the Book, con il brano Ignorance, dal tempo delle mele 2.

Bene amici di Radio Sole Luna, il mio tempo è terminato qui, ci riascolteremo alla prossima diretta con me, intanto vado a salutare Sciachi e Micione, grazie per tutte le dirette che ci fate fare qui con voi e ancora un grande saluto ai radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano da tutti i link esterni di Radio Sole Luna, ancora un saluto a tutti gli amici che erano presenti, ai birillini qua che ci sono con me su Radio Sole Luna, sulla nostra bellissima chat, siete in tanti, io vi saluto tutti in generale. Alla prossima, buonanotte da Dr. Bugei Step, ciao!

Blanco e negro. Dai, Amalu. La devo fare una dedicuzza a Micione. Io dico negro, tu dici. Ma sì, dai, per te, Micione.

0: sé que ya no está.
1: Gloria Trevi, Psicofonia. Questo è per te, Dani.

0: gran finale.
1: Sì.
0: Posso dirlo, dai, Marco Masini, vaffanculo. Versione live. E caro signore, che forse magari mi stai ascoltando, che mi fai mettere per forza la protezione, te lo dico chiaramente, questo è per te. Vaffanculo.

domani io sarò in diretta alle ore 21. Verrà replicata. In caso non l'avesse sentita questa sera, eh. Perciò, caro mio, se non stasera non ci sei, sappi che ci sei domani. E questa verrà dedicata sempre a te.

0: scoperto un altro volto.
1: Avevo il microfono sempre chiuso. Comunque vi saluto ragazzi e vi do la buonanotte. A domani. Ah, buona domenica. Come?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Bouquet. Bouquet. Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
0: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.